mi hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Latte e Miele.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

ma mi stai meglio. Ed ogni cosa ti sembra cambiata, ma forse tu non l'avevi osservata. Il cielo col buio impressionante.

riesco più a ridere senza andata né ritorno. Io consumo un altro giorno, confinandomi di niente.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie.

Il commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno ti...

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Porta un posto e segna di sti nomi.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992.
2: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: dopo la domenica.
1: E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1995. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque, portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica 9 agosto. Ariete, evita provocazioni, tensioni inutili. So che c'è una sorta di ricordo nella tua mente che non si cancella. Probabile che in famiglia e in coppia serva più dialogo. D'altronde, finché non si eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro, i ritardi economici segnalati da Mercurio o Giove non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, se al centro dell'attenzione le occasioni non mancano, il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. Agosto potrebbe essere un mese molto emozionante, importante, anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze.

0: Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità. Ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Semmai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo. Anche l'amore si risveglia a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa, gli affetti meritano più attenzione. E settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, va costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora, con Venere favorevole, c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato a rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio. Pesci, giornata più serena dopo qualche incertezza, l'amore torna in primo piano e offre buone occasioni di riavvicinamento. Per i cuori solitari questa è una domenica che fa la differenza. Vi abbraccio. Vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea.
5: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
6: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
7: Come vuoi.
6: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
8: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
9: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
10: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
11: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
12: Acquista i biglietti.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
13: I partner di questo programma sono
14: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve.
17: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
19: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
20: Parcheggio custodito e gratuito.
21: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
22: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
24: L'estate ad Alcamo si veste di musica. Torna Alcamo in Jazz 2026.
25: Nella splendida cornice del Castello dei Conti di Modica, 3 serate dedicate al fascino senza tempo del jazz. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle ore 21. 5 grandi concerti per celebrare il pianoforte e il suo straordinario viaggio negli ultimi 100 anni di storia del jazz.
24: Un evento organizzato dal Comune di Alcamo con la direzione artistica di Tatu Mart. Alcamo in Jazz 2026. Lasciati conquistare dalle emozioni della grande musica.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1998.
1: E Laura aspetta un figlio per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare. Perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse smetterà.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: 7:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogli.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

non c'era più, o non gli andava di guardare giù. Morì da un'altra stella.

0: Radio Latte e Miele.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte e Miele. Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterai.

0: 8 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona domenica 9 agosto. Ariete, evita provocazioni, tensioni inutili. So che c'è una sorta di ricordo nella tua mente che non si cancella. Probabile che in famiglia, in coppia, serva più dialogo. D'altronde, finché non si eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro, i ritardi economici segnalati da Mercurio, Giove, non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, se al centro dell'attenzione le occasioni non mancano, il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. Agosto potrebbe essere un mese molto emozionante, importante, anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze fuori dal comune. Ti segnerà in positivo. Cancro, lascia il passato alle spalle, guarda le novità in arrivo e in amore vivi le nuove conoscenze con grande leggerezza, senza pensare al passato se ci sono stati dei problemi. Qualche spesa in più per le coppie, per chi è sposato, per chi convive. Leone, periodo di grande visibilità. Voglia di cambiamento, il lavoro cresce, ma c'è spazio anche per i sentimenti. Anzi, sarebbe un peccato perdere di vista un'amicizia che diventa qualcosa di più. Chi è sposato ha grandi progetti. Giove nel segno rappresenta anche figli, casa. Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità. Ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Semmai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo. Anche l'amore si risveglia a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa, gli affetti meritano più attenzione. E settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, va costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato a rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio. Pesci, giornata più serena dopo qualche incertezza. L'amore torna

Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ci troverà insieme.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot. Tre notti, cinque concerti, un unico grande palcoscenico. Alcamo in Jazz 2026.
5: Dal 7 al 9 agosto, il Castello dei Conti di Modica ospita protagonisti del jazz internazionale e talenti d'eccellenza. Si parte con il trio del pianista Aaron Goldberg, poi Dario Carnovale, Mark Priore, Giorgia Meli e il grande spettacolo dedicato a Miles Davis e John Coltrane con Mike Mazzari. Tre serate di swing, improvvisazione e pura magia musicale.
4: Alcamo in Jazz 2026. Il grande jazz

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.

0: 8 e 58.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
3: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Spot.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 9:58.
1: Buongiorno in questa domenica 9 agosto 2026, ciao da Francesco Carrubba, diciamo subito grazie anche al maestro Umberto Cappellato in regia. Iniziano 3 ore insieme su Radio Latte Miele in questa mattinata dalle 10 alle 13 e sapete però che il weekend e la domenica in particolare non può iniziare bene senza i segni dell'oroscopo di Paolo Fox, allora li ascoltiamo insieme.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica 9 agosto. Ariete, evita provocazioni, tensioni inutili. So che c'è una sorta di ricordo nella tua mente che non si cancella. Probabile che in famiglia e in coppia serva più dialogo. D'altronde, finché non si eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro, i ritardi economici segnalati da Mercurio, Giove, non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, se al centro dell'attenzione le occasioni non mancano, il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. Agosto potrebbe essere un mese molto emozionante, importante, anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze fuori dal comune. Ti segnerà in positivo. Cancro, lascia il passato alle spalle, guarda le novità in arrivo e in amore vivi le nuove conoscenze con grande leggerezza, senza pensare al passato se ci sono stati dei problemi. Qualche spesa in più per le coppie, per chi è sposato, per chi convive. Leone, periodo di grande visibilità, voglia di cambiamento, il lavoro cresce ma c'è spazio anche per i sentimenti, anzi sarebbe un peccato perdere di vista un'amicizia che diventa qualcosa di più. Chi è sposato ha grandi progetti, Giove nel segno rappresenta anche figli, casa. Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità. Ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Se mai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo, anche l'amore si risveglia a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa, gli affetti meritano più attenzione e settembre tra l'altro è un mese che promette bene, va costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato a rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio. Pesci, giornata più serena dopo qualche incertezza, l'amore torna in primo piano e offre buone occasioni di riavvicinamento. Per i cuori solitari questa è una domenica che fa la differenza. Vi abbraccio. Vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone è un brano che intreccia due generazioni diverse, quella dei cantautori affermati con la voce di Biagio Antonacci e quella dei nuovi produttori, la nuova generazione con Giuli, che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno. Dalle sue storie sembra che abbia festeggiato proprio bene, alla grande, anche con i suoi amici, tra i quali Olly. Inizia così una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao da Francesco Carrubba, ancora grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Vi ricordo subito il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se ci volete accompagnare con i vostri racconti in queste tre ore, il numero è il 335-787-1910. Vi anticipo già che poi noi ci ritroveremo anche domani e per tutta la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 20 nel palinsesto estivo di questa settimana di Latte Miele. Ci sono tante notizie da raccontare, per fortuna arrivano anche diverse soddisfazioni dal mondo sportivo azzurro e quindi restate con noi perché racconteremo tutto questo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: You can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestio. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di sei ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo-argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema a ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele con le ragazze. Ci sono anche delle valenti ragazze tra gli azzurrini che tagliano dei traguardi ai mondiali di atletica under 20 negli Stati Uniti. Infatti gli azzurrini salgono a quota 3 ori e 2 bronzi, in particolare sono arrivati 3 medaglie d'oro in una sola giornata. E quindi dopo Serena Di Fabio, medaglia d'oro nella 5000 metri di marcia, hanno trionfato anche Daniele Inzoli, campione del mondo nel salto in lungo, e poi il quartetto formato da Fermin Galvan, Valensin, Pagliarini e Kelly Dualla nella staffetta mista 4% hanno fermato a 41 secondi e 21 il nuovo record mondiale under 20, e quindi una bella soddisfazione anche qui. Poi con i bronzi di Kelly Dualla di nuovo nei 100 metri e di Nicolò Vidal nella marcia uomini sui 5000 metri, completiamo il medagliere di questi mondiali di atletica under 20. Speriamo magari possano arrivare altre soddisfazioni dal mondo azzurro in generale, ma qualcosa sappiamo che è arrivato, per esempio dagli europei di nuoto a Parigi. Allora tra poco ne parliamo. Prima ascoltiamo Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Facciamo il punto sugli europei di nuoto a Parigi, in particolare sui tuffi dalle grandi altezze di cui avevamo parlato venerdì, sempre qui su Latte Miele. È arrivata la medaglia d'argento sia per Andrea Barnaba sia per Elisa Cosetti. Tra l'altro i due atleti sono anche fidanzati, quindi festa doppia per loro. Allora, raccontiamo un po' come è andata per Andrea, che dai 20 metri era in testa dopo i primi due round, ha chiuso poi il quarto salto da queste altezze vertiginose con un totale di 386 punti, è arrivato secondo solo dopo l'atleta di nazionalità rumena Catalin Petru Preda, che si è preso appunto l'oro con 411.60 punti totale e un ultimo tuffo da 145 punti, quindi veramente tanti. Il campione francese Gary Hunt alla fine ha conquistato una medaglia di bronzo, per lui è un buon successo perché, se non sbaglio, è la sua prima medaglia in un europeo. E poi lo spagnolo Carlos Javier Gimeno Martinez, e c'è anche un altro azzurro che è arrivato quinto, Davide Baraldi, con 350 punti erotti, molto bene anche per lui. Insomma, non mancano le soddisfazioni agli europei di nuoto, ricordiamo l'argento nella staffetta mista di fondo, il bronzo di Taddeucci nella 3 km di knockout donne, le 5 medaglie d'oro di Chiara Pellacani, davvero un risultato incredibile, molto bene gli azzurri in questi europei.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea.
8: Le prevendite sono aperte.
3: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
9: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
10: Come vuoi.
9: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
11: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
12: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
13: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
14: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
15: Acquista i biglietti.
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
16: I partner di questo programma sono...
17: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
18: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
20: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
22: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
23: Parcheggio custodito e gratuito.
24: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
25: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
26: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
27: L'estate ad Alcamo si veste di musica. Torna Alcamo in Jazz 2026.
28: Nella splendida cornice del Castello dei Conti di Modica, 3 serate dedicate al fascino senza tempo del jazz. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle ore 21, 5 grandi concerti per celebrare il pianoforte e il suo straordinario viaggio negli ultimi 100 anni di storia del jazz.
27: Un evento organizzato dal Comune di Alcamo con la direzione artistica di Tatum Art. Alcamo in Jazz 2026. Lasciati conquistare dalle emozioni della grande musica.
0: I Nomadi hanno fatto come sempre il pienone ieri sera a Montenero di Bisaccia, stasera suonano ad Arce in provincia di Frosinone, poi martedì invece a San Lorenzo di Santi Cosma e Damiano, mercoledì grande festa anche all'Atemiele per gli 80 anni di Beppe Carletti.

Claudio Baglioni dal 1981 su Radio Latte Miele con Via, e tanti italiani sono andati via in questo weekend, sono partiti, forse oggi tanti altri stanno anche tornando, inizia già anche il controesodo, quindi c'è traffico sulle strade, autostrade italiane oggi soprattutto nel pomeriggio. Questo è uno dei temi principali del fine settimana, insieme al gran caldo che continua con questa ennesima nuova ondata di calore. E poi c'è un altro argomento che tiene banco ormai da settimane, da mesi, e che riguarda le tasche di noi italiani, è quello dei prezzi dei carburanti. E ora il Codacons ha appena fornito un dato che riguarda proprio il primo esodo estivo di agosto, questo weekend. Il Codacons parla di una stangata da 370 milioni di euro per gli italiani proprio sui carburanti. La stima si basa sui dati forniti dal Ministero delle Imprese. Ora la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,079 euro al litro, quindi prezzi molto alti anche se li guardiamo confrontandoli con l'estate dell'anno scorso. Un litro di benzina verde oggi costa il 16,2% in più, e quindi costa quasi 14 euro in più un pieno. Il pieno di gasolio costa ancora di più. Insomma, considerando che ci sono 25 milioni di auto in movimento in questo weekend, il Codacons ha calcolato questi 370 milioni di euro in più tra ieri e oggi rispetto a quanto avevamo speso l'anno scorso. Ai ai ai ai ai. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana con Laura Pausini, che ci porta nel 1998 con il suo repertorio e con la sua voce, con una canzone che si intitola In assenza di te. E così passiamo anche per gli anni 90. Io come

0: assenza di te, Laura Pausini su Radio Latte Miele. Tra l'altro, in assenza di te, anche un brano che forse Gabriella potrebbe dedicare al marito, perché Gabriella ci scrive al 335-787-1910 dalla Svizzera, Winterthur, mentre il marito invece è in Italia, a Sant'Elia Fiume Rapido, in provincia di Frosinone, nella frazione Olivella. Quindi sono un po' distanti e Gabriella voleva utilizzare Radio Latte Miele come veicolo per salutare il marito e gli amici. Ci scrive anche Sabrina, che è in una situazione che effettivamente potrebbe essere comune a tanti italiani, cioè da oggi è in ferie però non sa bene cosa farà, perché come raccontavamo anche ieri, tanti italiani sono partiti, ma più della metà in realtà non va in vacanza, si rilassa oppure lavora. Va bene, e poi c'è anche il problema del caro carburanti, come stavamo raccontando, e il Codacons tra l'altro ha anche notato che in questa prima settimana di agosto il petrolio ha registrato un netto calo, ma i prezzi del gasolio per esempio non è sceso quanto è calato il petrolio, lo stesso per la benzina, quindi c'è anche questo problema. E poi l'ufficio studi della CGA di Mestre ha evidenziato il caro carburanti nel 2026, calcolando tutte le spese degli italiani, e ha calcolato anche che la regione più colpita dagli aumenti è la Basilicata, seguita dalla Campania e dalla Puglia. Comunque direi che il problema del caro carburanti riguarda un po' tutta l'Italia.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

Castello Bianco è una di quelle canzoni che i fan dei Pinguini Tattici Nucleari cantano in coro a squarciagola nei loro concerti, anche negli stadi. Dal 2021 l'abbiamo riascoltata su Radio Latte e Miele. Ora c'è una storia delle ultime ore che arriva proprio dalla provincia di Bergamo, la città dei Pinguini Tattici Nucleari, per la precisione da Villa Dalmè, dove un uomo di 71 anni aveva appena ritirato la pensione, ma poi poco dopo ha perso il borsello che conteneva il portafogli con tutta la somma che serviva per l'uomo stesso ma anche per suo fratello e anche i documenti. Quindi quest'uomo è andato in caserma per fare denuncia, ma i carabinieri della stazione di Curno si sono accorti subito che questo signore di 71 anni era molto sconfortato dalla situazione, molto dispiaciuto, preoccupato, e allora i carabinieri hanno deciso di intervenire anche concretamente oltre ad assisterlo nella denuncia. Quindi si sono organizzati, in pochissimo tempo hanno consegnato e donato a quest'uomo e suo fratello del cibo e anche dei beni di prima necessità, quindi gli hanno fatto del bene proprio in maniera concreta. In questi casi le forze dell'ordine diventano davvero un punto di riferimento per le persone anche nei momenti di difficoltà.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors sono sempre ai vertici con Partenope, il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Latte Miele, perché resta una delle canzoni più trasmesse in assoluto in Italia, anche secondo la classifica di Air One. Merck & Cremon hanno pubblicato un video molto carino, simpatico e divertente, in cui riassumono un po' com'è la vita di due DJ in tour. Infatti loro anche ieri sera si sono esibiti a Sanremo, e il video spiega praticamente che durante la giornata, prima del DJ set, dell'esibizione serale, fanno un sacco di cose, a partire dalla piscina, quando si può, si rilassano in piscina, poi fanno anche dei grandi tornei di ping pong, sono anche molto molto bravi. E vabbè, c'è un po' di divertimento in tournée, normale per gli artisti. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Questa è la nostra seconda ora insieme in questa mattinata di domenica 9 agosto 2026, che ci accompagnerà fino alle 13. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910, e intanto, dicevamo, non si ferma questa ondata di calore. Gli esperti dicono che questo gran caldo continuerà almeno per altri 10 giorni. Bisogna aspettare dopo Ferragosto per veder calare le temperature sul termometro. Ci sono tante città da bollino rosso, ovunque termometri oltre i 30 gradi, picchi di 36 a Roma e Firenze, come raccontavamo anche ieri. Sono le due città in assoluto le più calde. Intanto anche la siccità diventa un problema, fiumi come il Ticino e il Po sono in secca, e questo porta anche a cali importanti fino al 70% nei raccolti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

DNA su Radio Latte Miele con i suoni di Gabri Ponte e la voce di Jovanotti. Gabri Ponte verrà sicuramente coinvolto nel tour estivo di Lorenzo che è iniziato venerdì da Olbia, poi Giova ha preso l'aereo ed è arrivato a Roma e cosa ha fatto? Ha gonfiato le gomme della bici a 4 atmosfere. Questa specifica tecnica è lui stesso a darla, perché stamattina in mattinata, credo già alle 8, è partito dal Circo Massimo per raggiungere pedalando Monte Silvano a Pescara in Abruzzo. Arriverà martedì e poi mercoledì sera terrà un'altra data, un'altra tappa della sua grande festa musicale estiva, il Jova Summer Party. Quindi fa una bella faticata sulla bici e racconta anche tutta questa avventura ogni sera con dei reel, dei video sui social. Lo farà quando arriverà negli hotel lungo la strada, che percorrerà anche insieme ad alcuni amici, ma arriverà sicuramente un po' stanco, anche se lui è tornato in grande forma dopo l'incidente, e quindi lo aspetta anche il Gran Sasso. Insomma, lui dice: senza fretta, una pedalata alla volta. Sì, però una bella faticata, una bella idea anche quest'estate per Jova, per affrontare il suo tour insieme a tanti amici che ogni sera migliaia di persone assisteranno alla sua festa sul palco. Ora arriva un altro duetto, è quello di Gianna Nannini e Marrakesh, che per l'estate 2026 hanno fatto una nuova versione di America Inc.

Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc. su Radio Latte Miele. Non so dove sia in questo periodo la Gianna, in quale parte del mondo, però andrei nella sua Siena, nella provincia perlomeno, la provincia della Rocker di Siena, dove c'è un angolo di paradiso, sono 4 km lungo un corso d'acqua, è il parco di Colle Valdelsa e fino a qualche anno fa era un posto davvero sconosciuto a tutti, lo conoscevano solo i residenti della zona e se lo godevano. Poi cosa è successo? Come accade in tanti casi ultimamente, c'è stato un boom di foto e video anche sui social da parte dei turisti, da parte degli influencer, e quindi il parco di Colle Valdelsa è diventato una delle destinazioni del cosiddetto overtourism italiano. Ci sono 1500 visitatori al giorno, quasi all'improvviso, tanto che il sindaco proprio da poco è stato costretto a vietare la balneazione nelle acque del parco, perché poi per aree protette di interesse naturale come queste ci sono delle ricadute, delle conseguenze, rifiuti che vengono abbandonati, purtroppo delle grigliate selvagge tra gli alberi, c'è tanta incuria e maleducazione, e anche i controlli non bastano, quindi bisogna poi prendere delle precauzioni e trovare delle soluzioni. Ogni anno si torna a parlare dell'overtourism, questo fenomeno che porta tante persone ad affollare nello stesso momento alcuni luoghi. C'è da dire che l'Italia effettivamente ha tante località bellissime che richiamano davvero tante persone.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Anche Adriano Celentano ha ricordato Francesco Guccini sui social. Ciao Francesco, hai sempre scritto cose belle e una di queste l'ho incisa anch'io. Era Vite del 2002. Noi ora ascoltiamo il Molleggiato con Una carezza in un pugno.

la tua strada non è più la mia. Non scemo, baci tu. Non scemo.

Anna Oxa dal 1984 su Radio Latte Miele con Non Scendo, e invece tanti forse avrebbero preferito scendere dall'aereo. In questa mattina c'è una notizia di cronaca internazionale: due aerei di linea si sono sfiorati, hanno sfiorato la collisione sulla pista dell'aeroporto di Sydney, e questo tra l'altro ha provocato anche un ferito, un membro dell'equipaggio. Praticamente un Airbus ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing che è finito molto vicino a un lato dell'aereo. Ci sono stati anche dei danni al carrello dell'atterraggio anteriore e anche al veicolo per il traino dell'aereo. Infatti proprio il veicolo che trainava il Boeing sulla pista, secondo le prime indagini, non ha seguito le istruzioni del controllo del traffico aereo. Questo incidente piccolo, per fortuna, ha causato anche grandi ritardi all'aeroporto di Sydney. D'altra parte, in questo periodo, ad agosto, d'estate in generale, gli aeroporti sono molto molto trafficati e quindi possono succedere anche imprevisti importanti. Per fortuna, insomma, niente di troppo troppo grave. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che ci porta nel 1993 con Vasco Rossi, Vivere.

0: Vivere, Vasco Rossi, dal 1993 su Radio Lateniele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana ha attraversato anche il decennio degli anni 90, tra poco torneremo nei 2000, ma soffermiamoci ancora un po' sul comandante del rock, il rocker di Zocca, Vasco Rossi, perché è tra gli artisti più scelti dalle cover band, sapete, i gruppi musicali che scelgono di tenere dei concerti tutti dedicati principalmente a un solo artista, e queste cover band girano davvero parecchio, tra gli artisti più gettonati insieme a Vasco ci sono anche, mi vengono in mente, gli 883, Max Pezzali con tutta la nostalgia degli anni 90 che si portano dietro, Lucio Battisti che ha un repertorio di canzoni incredibili, Luciano Ligabue, negli ultimi anni anche Cesare Cremonini e Pinguini Tattici Nucleari hanno già delle cover band ispirate a loro, poi anche gruppi come i Pooh oppure nell'ambito internazionale i Beatles, i Queen, i Pink Floyd, sono davvero tante le cover band e l'estate italiana è costellata dai loro concerti nelle piazze e non solo, anche in questi giorni, probabilmente anche questo weekend, c'è una sorta di mania quasi o comunque di desiderio di sentire comunque le canzoni dei propri beniamini anche eseguite da altri gruppi. Ai comuni probabilmente questi concerti costano meno degli artisti originali, intanto i biglietti dei concerti grandi costano sempre di più e quindi insomma si trova sollievo anche grazie alle cover band.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Non guardare indietro mai e vai, dice Alfa nel suo brano Vai, che aveva presentato al Festival di Sanremo 2024. È un po' quello che fanno anche le moto nel Gran Premio, devono guardare sempre avanti, andare velocissimo. Sono andate velocissimo le moto Aprilia, avevano già dominato le prove libere nel Gran Premio di Silverstone e hanno conquistato i primi tre posti della gara sprint di ieri pomeriggio. Quindi Martin, che tra l'altro è primo anche nella classifica generale, poi Ogura, il giapponese, e Bezzecchi al suo rientro in pista in una gara ufficiale un mese dopo l'infortunio. Infatti lui alla fine della gara sprint si è anche commosso, durante la pausa estiva si è sottoposto a ben due interventi chirurgici per l'infortunio alla clavicola e poi anche per i problemi al ginocchio. Bagnaia e Marquez su Ducati hanno detto che nessuno si aspettava in questo circuito, insomma, un degrado della gomma così veloce, così importante. Sono rimasti un po' spiazzati. Comunque vediamo se riusciranno a rimediare, perché ora l'appuntamento è in pista alle 14 per la gara vera e propria.

Lattemiele.com è il sito ufficiale di Radio Latte Miele che potete utilizzare anche per ascoltarci in streaming. Lo stesso potete fare con la nostra app ufficiale, quella tutta gialla.

0: 11:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso ad aprire la nostra terza ora insieme in questa mattinata di domenica 9 agosto 2026. Tra l'altro Gianni Morandi, l'eterno ragazzo, proprio in queste ore ha fatto gli auguri di buon compleanno a suo figlio, in arte 13, Pietro, che proprio oggi compie 29 anni. E tra l'altro il post di Gianni ricorda anche la loro apparizione insieme all'ultimo festival di Sanremo nella serata delle cover. È stato davvero un bel momento emozionante e intenso. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, sempre con Francesco Carrubba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Il numero per i vostri messaggi è sempre lo stesso, lo conoscete bene, l'avete memorizzato: 335 787 1910. Apriamo una piccola parentesi sul Tour de France femminile che finisce oggi. Ieri pomeriggio la ciclista olandese Demi Vollering ha vinto l'ottava e penultima tappa e si è portata insomma in testa alla classifica generale, quindi è abbastanza favorita, a 8 secondi di vantaggio sulla polacca Kasia Niewiadoma, e quindi insomma se la giocano un po' tra di loro, ma il distacco è abbastanza importante. Questo per quanto riguarda il Tour de France femminile.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti, dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie e delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
4: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: tanti iniziano a organizzarsi per guardare il cielo, perché questi giorni di agosto cominciano a essere interessanti, importanti per l'osservazione anche delle stelle cadenti. Ora piano piano ci arriviamo. Intanto ho scoperto che esiste anche l'astroturismo. Dalle Dolomiti alla Sicilia, le persone si spostano anche in base ai luoghi in cui possono osservare al meglio il cielo. In effetti, lo dicevamo, agosto è il mese perfetto per le stelle cadenti, però bisogna uscire dalla città e dall'inquinamento luminoso, dai luoghi in cui ci sono troppe luci. Allora, per esempio, in Trentino la Valdega ospita l'Astro Villaggio, che è il primo d'Europa proprio pensato per vivere l'astronomia ogni giorno dell'anno. Anche la Valtellina è una buona destinazione per osservare il cielo. Qui molte località sono organizzate con osservatori, per esempio a Madesimo c'è una Space Academy, un'accademia spaziale, e dentro c'è anche una navicella spaziale dove si organizzano laboratori interattivi e animazioni per i bambini. Poi sempre in questa zona, fino al 22 agosto, a partire da ieri, Grosio, nel Parco delle Incisioni Rupestri, organizza percorsi guidati sotto le stelle, quindi si cammina tra i vigneti, castagneti secolari, antichi castelli, intanto si guarda il cielo. Questi sono alcuni esempi, ma sappiamo che sta per arrivare anche la notte di San Lorenzo con le sue stelle. Tra poco ne parliamo, sarà una serata che sarà poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

Poesia, il disco weekend di Radio Latte Miele con Sal Da Vinci. Allora, siamo ormai alla vigilia del 10 agosto, la notte di San Lorenzo, quando inizierà il famoso passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, durerà quasi fino alla fine del mese, quindi ci sono tante occasioni per vedere le stelle cadenti. Allora, partiamo dall'Appennino Parmense, quando l'11 agosto, il giorno dopo, apre i sentieri del bosco per la Notte dei Desideri. Si chiama così, è un'escursione tra i suoni della notte, proprio alla ricerca delle Perseidi nel cielo. C'è anche la possibilità di cenare e di pernottare in un rifugio. Poi, sempre andando lontano dai grandi centri urbani e dall'inquinamento luminoso per guardare al meglio il cielo, l'isola d'Elba è un altro punto che offre le condizioni perfette per godersi lo spettacolo del cielo, il fascino delle stelle. Invece in Sicilia, nel cuore del Parco delle Madonie, c'è un piccolo borgo che si chiama Isnello, e anche qui c'è un parco astronomico, è un centro internazionale dedicato alla ricerca e alla divulgazione scientifica, è dotato di planetario, museo, terrazze d'osservazione, insomma tutto quello che serve. Questo per quanto riguarda soprattutto il 10 agosto, notte di San Lorenzo, ma poi il 12 è attesa un'eclissi solare che in Italia sarà visibile solo in forma parziale, inizierà più o meno alle 19.30, il massimo sarà alle 20.20, qualche minuto prima del tramonto. E ancora il 28 agosto ci sarà un'eclissi lunare parziale, e qui il 96% della Luna entrerà nell'ombra della Terra.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot. Tre notti, cinque concerti, un unico grande palcoscenico. Alcamo in Jazz 2026.
3: Dal 7 al 9 agosto, il Castello dei Conti di Modica ospita protagonisti del jazz internazionale e talenti d'eccellenza. Si parte con il trio del pianista Aaron Goldberg, poi Dario Carnovale, Mark Priore, Giorgia Meli e il grande spettacolo dedicato a Miles Davis e John Coltrane con Mike Mazzari. Tre serate di swing, improvvisazione e pura magia musicale.
2: Alcamo in Jazz 2026. Il grande jazz è ad Alcamo.
4: Nada è protagonista di un evento che si chiama Stazioni Lunari insieme a Max Gazzè, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini. Proprio stasera, nell'ambito di Festa Ambiente a Rispescia, in provincia di Grosseto, è un evento a ingresso libero. Ascoltiamo Ma che freddo fa.

Terra Promessa, Eros Ramazzotti dal 1984 su Radio Latte Miele canta e parla di cammino, no? Noi non ci fermeremo, dice, ci sono tanti corridori, io li vedo, che anche con questo gran caldo non si fermano, continuano a correre, a uscire, magari anche in orari abbastanza caldi della giornata, abbastanza centrali, perché credo vogliano mantenersi in forma anche in questo periodo dell'anno. Ma come si fa a correre con questo caldo quando le temperature superano, come abbiamo detto, i 30 gradi, si avvicinano ai 40? Ovviamente il corpo fa fatica e quindi ci si stanca prima, il cuore lavora di più e anche chi è allenato sente la fatica molto prima e molto più del solito. Questo lo dicono anche gli esperti e è un problema che non riguarda solo gli atleti professionisti, ma anche chi lo fa per passione, insomma. Quindi ci può essere disidratazione, crampi, svenimenti, bisogna fare attenzione, uscire magari anche molto presto al mattino oppure la sera. C'è chi usa il tapis roulant in una stanza magari climatizzata per soffrire meno il caldo. Allora, se siamo nel mezzo di un'ondata di calore, magari non siamo neanche troppo allenati, è meglio partire molto gradualmente, correre molto gradualmente, si comincia con calma, una camminata veloce, nelle giornate più calde magari è meglio allenarsi poco o molto poco. D'altra parte anche gli esperti dicono che l'estate è il periodo della sopravvivenza atletica, anche perché se no ci sciogliamo come neve al sole, come la canzone di Pino Daniele che arriva dal 1999 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana.

Neve al sole, Pino Daniele dal 1999 su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, anche in quest'ora è passato per il decennio degli anni 90, tra poco toccherà ai 2000, ma tornando ai giorni nostri nel 2026 stiamo parlando di chi fa questa pazzia di voler correre, di voler allenarsi e fare sport anche con questo gran caldo estivo. Allora diamo qualche consiglio per farlo, insomma, limitando i rischi il più possibile. La prima regola è sempre idratarsi, quindi bere già prima dell'allenamento, poi anche durante e dopo. Molto utile anche una dieta equilibrata, assolutamente, crearsi anche dei sali minerali, quasi delle bevande a base di sali minerali fatte apposta. Poi ci si può anche rinfrescare prima di iniziare a correre, un po' d'acqua, un ghiacciolo, una granita, insomma tutto può aiutare. Molto importante anche l'equipaggiamento, la crema solare, gli occhiali da sole, il cappellino addirittura, che può essere bagnato proprio per rinfrescarsi. Mi raccomando, i vestiti chiari, perché il nero attira il sole. Preferite, se potete, percorrere tragitti ombreggiati, sterrati, perché l'asfalto rilascia davvero tanto calore, può essere pericoloso. Comunque, durante la corsa partite piano, rallentate quando serve, se non vi sentite al top. Anche camminare può far bene uguale e non rovina certamente l'allenamento. Sempre attenti ai segnali del corpo in generale, perché l'estate è bella, correre si può, però bisogna farlo con intelligenza.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

Paracetamolo dal 2018, Calcutta su Radio Latte Miele. Facciamo anche un punto sul tennis perché ci sono tante notizie. Intanto la numero uno al mondo, la bielorussa Sabalenka, è stata sconfitta dalla russa Aleksandrova a Toronto e quindi è la russa che si qualifica ai quarti del torneo in cui c'è nel doppio anche Sara Errani, che arriva ai quarti insieme a un'altra tennista, Nicole Melichar Martinez, e quindi prosegue il percorso di Sara. C'è qualche indecisione invece sulla partenza per gli Stati Uniti di Jannik Sinner, numero uno al mondo, che ha vissuto una settimana di controlli medici, di fisioterapia, e decide in queste ore se giocare o meno al Master nell'Ohio oppure se dedicarsi direttamente alla preparazione per gli US Open, che sono un altro torneo davvero molto importante della stagione. Infatti ieri Sinner è tornato all'ospedale di Torino per nuovi controlli al ginocchio e si sta appoggiando tra l'altro anche all'hotel della Juve per evitare continui viaggi avanti e indietro da Monte Carlo. Poi mercoledì appunto ci sarà il sorteggio per Cincinnati, quindi si vedrà. Intanto noi siamo arrivati in fondo, quindi io devo ringraziare assolutamente il maestro Umberto Cappellato in regia. Ciao da Francesco Carrubba. Il palinsesto estivo di Radio Latte Miele continua per tutta la giornata, ci risentiamo domani dalle 16 e vi auguro davvero un buon proseguimento di domenica. Ciao.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stasera la luna ci porterà fortuna. La luna ci porterà.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Spot. L'estate ad Alcamo si veste di musica. Torna Alcamo in Jazz 2026.
2: Nella splendida cornice del Castello dei Conti di Modica, tre serate dedicate al fascino senza tempo del jazz. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle ore 21. Cinque grandi concerti per celebrare il pianoforte e il suo straordinario viaggio negli ultimi 100 anni di storia del jazz.
1: Un evento organizzato dal Comune di Alcamo con la direzione artistica di Tatum Art. Alcamo in Jazz 2026. Lasciati conquistare dalle emozioni della grande musica.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. 1984, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
4: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2017.

0: pezzo al tempo, tu restami un po' addosso.
1: Radio Latte e Miele.
2: Baciami.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Spot.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea.
8: Le prevendite sono aperte.
3: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
9: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
10: Come vuoi.
9: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
11: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
12: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
13: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
14: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
15: Acquista i biglietti.
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
16: I partner di questo programma sono...
17: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
18: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
20: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
22: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
23: Parcheggio custodito e gratuito.
24: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
25: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
26: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze. Argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Canta l'estate con te,
1: latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Spot. Tre notti, cinque concerti, un unico grande palcoscenico. Alcamo in Jazz 2026.
3: Dal 7 al 9 agosto, il Castello dei Conti di Modica ospita protagonisti del jazz internazionale e talenti d'eccellenza. Si parte con il trio del pianista Aaron Goldberg, poi Dario Carnovale, Mark Priore, Giorgia Meli e il grande spettacolo dedicato a Miles Davis e John Coltrane con Mike Mazzari. Tre serate di swing, improvvisazione e pura magia musicale.
2: Alcamo in Jazz 2026. Il grande jazz è ad Alcamo.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1989. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1989.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, i tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
6: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2011.

0: 15:59.
1: La classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele.
3: L'arrivo del fine settimana vuol dire anche nuova classifica su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e buon weekend, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia e a raccontarvi tutto ciò che c'è da sapere sulle 25 canzoni più suonate negli ultimi 7 giorni nella vostra radio preferita, Radio Latte Miele. Un saluto anche a Orazio! Ci ho messo una settimana a impararlo, ma finalmente ce l'ho fatta. Il nome del nostro nuovo regista, in realtà è tutto uno scherzo, noi ci prendiamo in giro perché la prima volta ho sbagliato e da lì è nato questa simpatica gag. Ciao di nuovo, io sono Doug. Allora, abbiamo 25 canzoni da ascoltare una in fila all'altra, ma la settimana scorsa, non so se ve lo ricordate, vi dico io chi c'era nella top 3. Al terzo posto c'erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, c'era Canto d'Amore al secondo di Angelina Mango e Marco Mengoni, e il primo posto invece era ancora di Partenope, American Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Saranno rimaste così le cose? Chi può dire? Dobbiamo aspettare la fine di queste 25 canzoni, però iniziamo proprio dalla posizione numero 25. Nuova entrata della scorsa settimana è Safe con Parlar d'Amore.

Perde un po' di terreno rispetto alla scorsa settimana Tuca Macarena di Baby K, ne perde 4 e si trova così alla 24esima posizione, però ciò non importa, rimane una delle canzoni di quest'estate, anche perché comunque Baby K, zitta zitta quatta quatta, continua a essere una delle tre artiste italiani ad avere a casa un disco di platino. Sono pochissimi, scusate, un disco di diamante, sono pochissimi ad avere questa certificazione in Italia, sono solo tre. Due per la stessa canzone, una è Baby K e l'altra è Giusy Ferreri. E invece il terzo, il più recente, è Lazza, che ha avuto questo riconoscimento grazie al suo album Sirio. Avere il disco di diamante a casa vuol dire essere riusciti a vendere almeno 500.000 copie dello stesso prodotto, quindi un grandissimo risultato. E magari prima o poi ce la farà anche Elettra Lamborghini, anche lei in discesa rispetto a 7 giorni fa, ne perde solo uno e si trova così alla 22. Bam bam bambina, questa è la classifica di Latte e Miele. Tutta sola.

0: Irama Cabana su Latte e Miele, anche lui continua a frequentare la nostra classifica nonostante la lunga permanenza, già 11 le settimane. Però proprio questo fine luglio, inizio di agosto per Irama significa anche l'inizio di una nuova avventura, cioè quella di X Factor, perché quest'anno sarà lui uno dei giudici insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Jezzi. Proprio in questi giorni stanno registrando le puntate, quelle dedicate alle audizioni, a tutte le ulteriori fasi, e poi a partire dal 10 di settembre si comincerà anche a vederlo in televisione prima poi dell'arrivo dei live invece più avanti nell'autunno. Questa era la posizione numero 22 e tra poco torniamo con la 21.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Si riparte con la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto. Abbiamo cominciato veramente da poco. Abbiamo sentito solo 4 delle nostre canzoni. Ce ne mancano almeno un'altra ventina buona ed abbondante. Il prossimo artista si trova alla posizione numero 21. Una nuova entrata della scorsa settimana. Nuovo singolo, un ritorno agli inediti dopo ben 6 anni di assenza. Ha già tante canzoni nuove e dovrebbero essere inseriti in un nuovo album in uscita a novembre. Edoardo Bennato.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: vederti mai più.
1: Si trova alla posizione numero 20 Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che proprio nelle ultime ore ci ha fatto sapere di stare meglio, vista la brutta caduta di cui è stata protagonista neanche qualche settimana fa. Per chi se lo fosse perso, una brutta caduta dal palco, rovinosa, non attesa, inaspettata, e quindi, come spesso accade in questi casi, magari da una piccola disattenzione può nascere anche un infortunio, così come è stato proprio per Noemi. Ha fatto sapere tramite i suoi social che sta meglio, non ha mai perso il buon umore e spera di poter tornare molto presto invece alle attività dal vivo. La salutiamo, come sempre, lei è sempre meravigliosa e molto simpatica. L'abbiamo trovata alla posizione numero 20, ora posizione numero 19 per una delle collaborazioni che non ti aspetti di questa estate. Trigno insieme a Dermal Meta, una coppia inedita, la loro canzone insieme si chiama Irrecuperabile.
2: Salve.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso alla posizione numero 18 con Hit Parade. E proprio l'Hit Parade alla fine è anche questa, no? Tutte le migliori hit di quest'estate 2026, tutte insieme concentrate in una posizione dopo l'altra di questa scalata alla number one. Intanto però c'è il nostro Gianni Morandi che quest'anno fa tanti anniversari. Uno di questi sono i 60 anni da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Quindi era il 1966, si cantava di tutt'altro, ma nel 2026 il clima forse è un pochettino più tranquillo e quindi Gianni si dedica ad altro. Intanto però questa era la posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: La classifica di Latte Miele.
3: La classifica di Latte Miele.
4: La classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti ancora una volta e un buon pomeriggio. Se siete arrivati ora, sappiate che non dico che siamo a metà strada, ma ci stiamo un pochettino avvicinando. Già tante canzoni abbiamo sentito, ma ancora tante altre ne abbiamo e stanno per arrivare, come ad esempio quella alla posizione numero 17, una collaborazione anche qui tutta nuova, che però dà un nuovo aggiornamento e una nuova veste sonora a un grandissimo successo dei primi anni 2000. L'artista originale è Alex Britti, che collabora in questo caso con Benji e Fede. Alla posizione numero 17 c'è Viva la Vasca.
5: In questa

0: basta!
1: La classifica di latte miele. Numero 16.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: La collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti DNA alla posizione numero 16 della classifica di Radio Latte Miele. Anche loro continuano ad abitare questo luogo magico delle 25 canzoni più trasmesse sulla nostra radio. Intanto però Jovanotti e Gabri Ponte hanno raccontato in varie occasioni proprio di questa collaborazione del tutto inedita e per molti versi anche inaspettata, anche se negli ultimi anni Jovanotti ci ha abituato a tante collaborazioni con artisti molto più giovani e anche che vengono da ambienti diversi rispetto a quelli del cantautorato. Se pensiamo, l'anno scorso avevano collaborato con Merck & Cremont, un'altra coppia di DJ e produttori musicali molto importanti in questo momento. Gabri Ponte ha una carriera alle spalle veramente incredibile ed è bello che loro due abbiano iniziato questa piccola collaborazione grazie a questo brano. Era la posizione numero 16 e alla 15 chi c'è? C'è quella che abbiamo definito tante volte come il tormentone che non ti aspetti dell'estate del 2026. La canta Cioffi, posizione numero 15 per Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: settimane.
1: Settembre con due settimane alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte Miele. Con questa canzone l'ex vincitore della categoria dei giovani di Sanremo inaugura così anche un nuovo percorso musicale, e con tanta nuova musica che ci farà sentire poi nei prossimi mesi. Questa la posizione numero 14, tra poco arriva anche la numero 13, state lì!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: David Guetta, The Monolith Show.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a equazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
3: La classifica di Latte e Miele.
4: Numero 13.

0: fantasia.
1: Giuri, insieme a Biagio Antonacci alla posizione numero 13 della classifica di Radio Latte Miele, con quella che è una bella collaborazione per Giuri, che si sta facendo veramente conoscere non solo agli artisti più giovani con cui collabora, lui produttore musicale e chitarrista, quindi non mette poi fisicamente la sua voce nei suoi lavori, ma ha bisogno di tanti artisti che vengono e cantano le sue canzoni, come in questo caso Biagio Antonacci. Nel suo ultimo album ha tante collaborazioni giovani con amici come Franco 126, Coez, Bresh e tanti altri, ma anche artisti di rilievo storico per il nostro panorama musicale come Biagio Antonacci, Fabio Concato, Elisa, Emma e tanti tanti altri. Questa era la posizione numero 13, quindi visto che siamo arrivati verso la metà, io direi che ci riascoltiamo tutte in un bel riassuntone le posizioni dalla 25 fino ad ora.
2: Posizione 25.
3: Che bella la sua bocca la mattina.
2: 24.

0: poco nella classifica di Latte e Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte e Miele.
2: La classifica di Latte e Miele.
3: Ricomincia la classifica di Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto ad accompagnarvi anche oggi in questo bellissimo viaggio fatto di tanta musica, le 25 canzoni più suonate su Radio Latte e Miele. Se la settimana scorsa avevamo una top 3 ben definita con tre protagonisti di quest'estate come i Pinguini Tattici Nucleari al terzo, Angelina Mango e Marco Mengoni al secondo e Merken Cremont con Serena Brancale e The Colors al primo, tra poco vedremo come si sarà ricomposta, se si è ricomposta, la nostra top 3. Intanto però ne abbiamo veramente tante. Vi ricordo comunque anche l'appuntamento tutti i sabato e domenica a partire dalle 16. Ci troviamo qui e abbiamo tante cose da fare. Ad esempio come la posizione numero 12. Ripartiamo proprio da lì con Gianna Nannini e Marrakesh. Questa è America Inc.

Achille Lauro è la città degli angeli su Radio Latte Miele, il suo ultimo lavoro, ultimo singolo di quest'estate 2026. Estate 2026 che come sempre è ricchissima di grandi eventi in giro per tutta Italia, come le sagre. Ad esempio a San Vito Romano c'è la festa del ciambelletto e del vino rosso. E voi direte, ma che collegamento c'è con Achille Lauro? Ci andrà a fare un giro? No, in realtà c'è un collegamento, perché ho scoperto che una delle misure per calcolare e capire il vero successo di un artista è la presenza sul territorio italiano di possibili cover band. E proprio alla festa del ciambelletto e del vino rosso di San Vito Romano ci saranno gli Idol, la tribute band di Achille Lauro, che incanteranno e intratterranno il pubblico con i più grandi successi dell'artista romano. Questa è la posizione numero 11, ma entriamo in top 10 con una delle rivelazioni di quest'anno 2026. Samurai J e Flamenco Paranoia. Don't

0: Samurai Jay con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele è in top 10, quindi posizione numero 10. Ce l'ha fatta a conquistarla dopo diverse settimane di permanenza nella nostra classifica. Samurai Jay ha pubblicato giusto da poco il suo album Amatore, anche quello sta andando veramente molto molto bene, quindi si conferma come una delle sorprese di questo 2026 lanciato dall'ultimo festival di Sanremo di Carlo Conti. Questa era la posizione numero 10, a tra poco per la 9.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: La classifica di Latte Miele.
0: Siamo entrati ufficialmente nella parte più calda della nostra classifica di Radio Latte Miele. Tutti fine settimana, sabato e domenica, l'appuntamento è qui a partire dalle 16 con le 25 canzoni più trasmesse sulla vostra radio del cuore. Pronti per ripartire? Abbiamo superato la decima posizione e stiamo entrando nella nona. Nona posizione occupata da un artista genovese molto amato dai più giovani e non solo. Ai suoi concerti ci sono presenti tutte le età. Lui è Bresh, da Dio.
7: Sei bella.

Tommaso Paradiso su Latte Miele agitare Coca-Cola, posizione numero 8 nella classifica di Latte Miele. Tommaso Paradiso, che noi lo immaginiamo come una star, andrà in giro in limousine, attorniato da guardie del corpo e chissà cos'altro, e invece no, durante un'intervista molto recente, parlando proprio di agitare Coca-Cola, canzone in cui cita il tema dei treni e dei pendolari e delle tante persone che si spostano utilizzando questo mezzo, dice: anch'io sono un pendolare, da sempre, io vado in giro in treno. Mi piace prenderlo perché mi fa accorgere di quanti gli imprevisti della vita poi hanno un effetto sulla nostra quotidianità, quindi magari nasce qualcosa di spontaneo, nasce qualcosa di inaspettato anche da banalmente un viaggio in treno, magari c'è anche un po' di ritardo che fa nascere invece anche un po' di frustrazione, magari proprio da questo possono nascere anche le canzoni. Lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 8. Alla posizione numero 7 invece c'è una canzone stabile, loro stanno lì bene come sono Clara e San Giovanni, e questa è Le ragazze su Latte Miele.

Antidroga si ferma alla posizione numero 6 nella corsa di questa settimana alla top 10, alla numero 1 della nostra classifica di Radio Latte Miele. Emma insieme a Fabri Fibra, Emma che proprio negli ultimi giorni ha avuto un bellissimo live all'Arena Flegrea davanti a migliaia di persone. Siamo a Napoli e giustamente, già che ci sei, che fai? Non ti fermi per un po' di vacanza? E così giustamente Emma ha deciso di prolungare il suo soggiorno nella città partenopea. Un po' di foto coi fan, ma anche tanti momenti di svago, qualche gita in barca, una buona pizza e la famosissima limonata a cosce aperte. Non so se la conoscete, ma è una specialità dei borghi napoletani, dove c'è questa bevanda a base di acqua, limone e bicarbonato che va bevuta rapidissimamente, proprio allargando le gambe, sporgendosi un po' in avanti per evitare di infradiciarsi tutti e andare in giro tutti zuppi. Questa è l'avventura di Emma nelle strade di Napoli, e l'abbiamo incontrata anche in un'altra avventura, quella di quest'estate con Fabri Fibra e Antidroga, ascoltata alla numero 6. Alla numero 5 invece chi c'è? Ci sono Jovanotti ed Alfa, guadagnano un posto con Buon Vento. Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento alla posizione numero 5 guadagnano un posto rispetto alla scorsa settimana con una canzone in cui sì c'è tanto mare ma ci sono anche dei riferimenti a un notissimo cartone animato e cioè One Piece, saga lunghissima che va avanti da più di 20 anni, in cui non so se l'avete sentito, sicuramente nella canzone c'è, si parla di questo elefante che non sta mai fermo e si muove, ecco questo elefante è presente in One Piece, in questo cartone animato c'è proprio un intero paese che si sviluppa sul dorso di un elefante e l'elefante vaga per i mari in questo modo qua, proprio come raccontano Giovanotti ed Alfa in questa canzone che abbiamo ritrovato alla posizione numero 5, a tra poco per la numero 4.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot.
6: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi.

0: nuova puntata di Isola Viva, appuntamento dedicato agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi in onda dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 17:30 con Filippo Virzì. Questo è il weekend che va dal 7 al 9 agosto. Inizia il nostro fantastico viaggio con Radio Latte e Miele, festa della pizza di San Michele di Ganzaria, ore 21. Povia sarà in concerto a San Michele di Ganzaria nel Catanese per un appuntamento legato alla quarta edizione della festa della pizza. Il live porta nel piccolo centro etneo un nome che ha segnato la canzone italiana del 2000 tra radio, classifiche e un passaggio forte al Festival di Sanremo. Ed eccoci a Rocca di Capri Leone, domenica 9 agosto alle ore 21, piazza Mattarella. Sketch, personaggi e ritmo da palcoscenico popolare per una serata che punta sulla comicità siciliana più riconoscibile. Alle ore 21:30 di domenica 9 agosto, Rocca di Capri Leone, lo spettacolo di musica cabaret con Claudione e Vespertino, duo molto seguito tra televisione regionale e scene dal vivo. L'appuntamento è aperto al pubblico, porta nel centro tirrenico messinese il repertorio più noto dei due artisti. È il momento della musica con la voce di Bianca Zei, che farà tappa a Marsala domenica 9 agosto per un concerto alle cantine Birgi, appuntamento estivo che porta nel trapanese una cantante capace di tenere insieme immediatezza pop e una presenza scenica ormai riconoscibilissima. La data siciliana si colloca nel calendario live dell'artista e consegna al pubblico una serata costruita attorno a un repertorio che negli anni ha trovato spazio tra radio, televisione e dimensione dal vivo. Vi ricordo che siete all'ascolto di Isola Viva su Radio Latte e Miele ogni weekend, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle ore 17:30 in poi. Gli eventi in Sicilia, cultura e svago, la guida e gli spettacoli al tempo libero per il fine settimana. Questo è il weekend che va dal 7 al 9 agosto. Potete ascoltarci in FM dalle nostre frequenze geolocalizzate in tutte e 9 le province siciliane, nella purezza del DAB digitale, in ogni provincia, naturalmente anche in mobilità scaricando l'app gratuita Latte e Miele Sicilia oppure in streaming sul sito lattemielesicilia.it. Riprendiamo con gli appuntamenti. Domenica 9 agosto alle ore 5, Alberto Ferrari all'Alba di Azul, 7 solo al Museo della Pietra, una voce che ha segnato il rock italiano recente, incontrerà il silenzio dell'alba sulla costa ragusana. A San Pieri, in provincia di Scicli, Alberto Ferrari sarà l'ospite dell'appuntamento firmato Azul al Museo della Pietra di San Pieri. Il musicista bergamasco porterà in Sicilia un live in solo annunciato come esclusiva per il sud. L'inizio è fissato alle 5:30 dentro la cornice del Teatro Naturale del Museo, luogo che negli anni ha fatto di questo concerto all'alba un rito estivo imperdibile. Procediamo con Luca Carboni a Taormina, il racconto musicale di Rio Ario Live. Alle ore 21 al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina, Luca Carboni torna in Sicilia con un grande concerto e fa tappa domenica 9 agosto in Sicilia a Taormina. Il concerto si svolge a Teatro Antico all'interno del cartellone del Festival Taormina Arte, edizione 2026. L'evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte in collaborazione con Punto e a Capo SRL. Sempre musica e che musica con Alan Sorrenti, la voce per eccellenza, torna in Sicilia con una tappa estiva che lo porterà a Noto, in provincia di Siracusa, lunedì 10 agosto. Il cantautore napoletano sarà protagonista di un concerto nella città barocca del Siracusano in una data che si colloca nel piano del calendario live dell'estate isolana. È un appuntamento che riporta dal vivo un artista capace di attraversare stagioni molto diverse della musica italiana, dal rock progressivo degli esordi alla popolarità larga conquistata tra gli anni 70 e 80. E concludiamo in allegria con Sassa Salvaggio, che apre la festa del pane e della pasta a Mazara del Vallo. Siamo presso la borgata costiera. Alle 20:30 prende il via la prima serata della festa del pane e della pasta, appuntamento estivo ospitato nella frazione sul mare del comune trapanese. Ospite annunciato della serata è Sassa Salvaggio, nome popolare della comicità siciliana, chiamato ad aprire il programma pubblico dell'evento con il suo repertorio da showman e attore. Ed era l'ultima notizia per quanto riguarda l'appuntamento del weekend dedicato a Isola Viva con Filippo Virzì, la guida agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi in onda dalla venerdì alla domenica su Radio Latte e Miele a partire dalle ore 17:30. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima puntata e buona estate.
1: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi.

0: I partner di questo programma sono
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
7: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. Al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
10: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
11: L'estate ad Alcamo si veste di musica. Torna Alcamo in Jazz 2026.
12: Nella splendida cornice del Castello dei Conti di Modica, tre serate dedicate al fascino senza tempo del jazz. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle ore 21. Cinque grandi concerti per celebrare il pianoforte e il suo straordinario viaggio negli ultimi 100 anni di storia del jazz.
11: Un evento organizzato dal Comune di Alcamo con la direzione artistica di Tatu Mart. Alcamo in Jazz 2026. Lasciati conquistare dalle emozioni della grande musica.
13: La classifica di Latte e Miele.
14: Numero 4.

Non riesce a sfondare il muro del podio Gaia con Bossa Nostra, che troviamo stabile al quarto posto nella classifica di Radio Latte Miele. E anche Gaia, come tanti suoi colleghi, protagonista dell'estate 2026, con un bel tour che la sta portando veramente in tutta Italia. Solo quest'estate di date ne ha fatte veramente tantissime, ma io vi dico le prossime tre, così se volete andarla a vedere ci fate in tempo. 15 di agosto sarà a Tortoreto Lido, siamo in provincia di Teramo, il 18 di agosto a Marina di Pisa, e il 20 di agosto invece un'altra bella data in un festival a Barberino del Mugello in Emilia Romagna. Queste sono le prossime tre date di Gaia, che abbiamo appena trovato con Bossa Nostra al quarto posto, e quindi apriamo la porticina della top 3 e lo facciamo con una canzone che perde solo una posizione rispetto a 7 giorni fa. Era la seconda e adesso invece è al terzo. Angelina Mango e Marco Mengoni, questa è Canto d'Amore. Senti il silenzio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si ferma così al gradino più basso del podio la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Angelina, anche lei protagonista di quest'estate, con un bel tour che la vede tra i tanti suoi colleghi in giro per tutta Italia. E man mano che Angelina fa le sue date, piano piano snocciola e svela delle novità sul suo prossimo album, perché continua a fare degli inediti, canzoni che non ha mai sentito nessuno e che sono presenti però nella scaletta del tour Nina canta nei teatri d'estate. Ad esempio, proprio ultimamente ha svelato un nuovo inedito che farà parte, immagino, di un futuro album. Fuori dall'area fumatori, questo è il titolo della canzone di Angelina Mango che ha fatto sentire ai presenti. Noi però continuiamo a sentire Canto d'amore, che abbiamo trovato al terzo posto. Al secondo quindi ne guadagna uno e si mette lì in attesa di riuscire a conquistare anche la prima posizione l'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, in classifica da 10 settimane. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari si devono accontentare questa settimana della seconda posizione nella classifica di Radio Latte Miele, anche loro impegnati nel tour estivo, con un tour però molto più importante previsto per l'anno prossimo, quello negli stadi. E vista la grandissima richiesta dei fan, Riccardo e compagni hanno deciso di cercare di accontentare il più possibile i tanti che sono rimasti senza biglietto, annunciando tre nuove date: la prima a Torino il 13 giugno, a Milano il 18 giugno e a Napoli il 28 giugno, chiaramente 2027. Queste sono le tre nuove date appena annunciate dei Pinguini Tattici Nucleari. Se volete i biglietti, fatelo subito, perché sapete come vanno a finire queste cose, lo diciamo anche molto spesso. Allora, siamo arrivati ai piedi della posizione numero 1. La sentiremo tra poco, prima però c'è una cosa importante: il riepilogo di tutto ciò che è successo finora.
1: Posizione 12. Fammi l'amore, è forte, sempre più forte, come fosse l'America. 11.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La classifica di Latte e Miele.
0: Siamo arrivati al momento più atteso da tutti, cioè quello di scoprire qual è la numero uno questa settimana nella classifica di Radio Latte e Miele. Ce ne manca una sola, quindi io già vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana, sabato e domenica in replica, sempre a partire dalle 16, con la classifica di Radio Latte e Miele. E quindi la posizione numero uno, alla fine, qual è? Vabbè, dai, un po' già lo sappiamo, ce lo aspettiamo. È la canzone dell'estate 2026 per Radio Latte e Miele. Merck & Cremont insieme a Serena Brancale con i The Colors non si schiodano dalla numero 1 con Partenope.

Alla fine rimangono lì saldamente da più di due settimane Merck & Cremont con Serena Brancale e I The Colors. Era Partenope, posizione numero uno nella classifica di Radio Latte e Miele. Ricapitolando un po', oltre alla posizione numero uno, alla seconda abbiamo ritrovato e risentito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e alla posizione numero tre invece Canto d'Amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Rimarrà così tra sette giorni? Io non posso dirvelo perché non lo so. Ci risentiamo tra una settimana con una nuova aggiornamento della classifica di Latte e Miele. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Spot. Tre notti, cinque concerti, un unico grande palcoscenico. Alcamo in Jazz 2026.
3: Dal 7 al 9 agosto, il Castello dei Conti di Modica ospita protagonisti del jazz internazionale e talenti d'eccellenza. Si parte con il trio del pianista Aaron Goldberg, poi Dario Carnovale, Mark Priore, Giorgia Meli e il grande spettacolo dedicato a Miles Davis e John Coltrane con Mike Mazzari. Tre serate di swing, improvvisazione e pura magia musicale.
2: Alcamo in Jazz 2026. Il grande jazz è ad Alcamo.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 1985. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1985.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
4: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
5: State zitto, povere!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Canta l'estate con te, latte e miele.
9: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
3: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione, i prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
2: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
3: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Una provvista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea.
10: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
11: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
12: Come vuoi.
11: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
13: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
14: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
15: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
16: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
17: Acquista i biglietti.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
23: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
24: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.
26: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
27: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
28: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 1985. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1985.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
3: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Radio Latte e Miele.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, rifletti sul futuro senza colpevolizzarti per qualche errore legato al passato. Magari è stata tutta colpa del destino, che a volte è un po' amaro. Evita tensioni, dedica più attenzione alla famiglia e agli affetti. Toro, come ricordo da un po', Giove e Mercurio accigliati chiedono di tenere sotto controllo le spese, poi c'è quella storia di un contratto che non si rinnova, magari anche da parte tua, c'è voglia di non fare più le stesse cose di prima. Ecco perché dico rivolgiti all'amore, che ora può dare delle risposte, poi siamo ad agosto, spero che tu abbia un progetto di vacanza o quantomeno di relax. Gemelli, nei sentimenti ci sono state delle tensioni, magari degli allontanamenti, a volte ci si vuole tanto tanto bene, però si torna a casa col muso lungo o magari quando si incontra il partner si rischia di trascinare nel legame, nella discussione, qualche amarezza legata al lavoro. Poiché molti gemelli hanno iniziato un nuovo progetto, magari hanno avuto anche l'occasione di cambiare, c'è più serenità. Buone notizie, giornate favorevoli anche per i cuori solitari. Cancro, c'è stata una delusione tra maggio e giugno. Io penso che alcuni nella prima parte dell'anno abbiano deciso addirittura di non avere più a che fare con certi ambienti e se non si fidano più di un capo, di alcuni colleghi e hanno avuto la possibilità di cambiare, siano già pronti per una nuova partenza. In amore sei un po' distratto, oggi attenzione alle parole. Leone, ottimo momento per le relazioni, anzi io incito i cuori solitari del Leone a darsi da fare, perché con Giove, Venere a favore assieme a Saturno, già il Leone è forte, già il Leone è affascinante, ma in questo periodo è ancora più attraente. E chissà che qualcuno, dopo aver dato tanto spazio al lavoro, finalmente non si accorga che i sentimenti sono una parte importante della vita. Vergine, ritrovi fiducia, guardi avanti con più ottimismo. Certo, non tutte le risposte sono arrivate, poi tu lo sai, vorresti camminare sempre su un terreno solido, ma ultimamente hai dovuto affrontare qualche buca. Migliorano sia il lavoro sia la vita sentimentale. Bilancia, fascino in crescita, progetti che finalmente decollano, ma questa Venere nel segno la vogliamo sfruttare, quindi stoppa i piccoli contrattempi. In amore sì, bisogna dedicarsi alle passioni, se una storia è finita se ne può iniziare un'altra, se la cerchi e la trovi. Scorpione, giornata utile per chiarire qualche questione importante. Non tutto è chiaro nell'ambito del lavoro, questo Giove nella nuova posizione da luglio indica anche a chi è dipendente che forse qualcosa sta cambiando, che c'è qualche preoccupazione. In amore bisogna essere più propositivi, i nuovi incontri possono diventare importanti. Sagittario, voglia ricambiare e vivere nuove esperienze. Agosto è un mese che splende, che illumina e che sa che ultimamente, anche grazie a qualcosa di innovativo, di stravagante, di particolare, tu non possa dare spazio a qualcosa che era dentro di te e avevi in qualche modo nascosto da tempo. Insomma, c'è la possibilità di recuperare sensazioni positive. Capricorno, molti pensieri, impegni richiedono attenzione. Questo è un lunedì ancora un po' faticoso, poi da martedì si recupera. Diciamo che tutte le relazioni vanno curate con pazienza. È chiaro che chi ha una storia deficitaria o lontana ora dovrà capire se vale la pena continuare oppure no. Nuovi incontri piacevoli, ma i single sono prudenti. Acquario, periodo favorevole per incontri, amicizie e collaborazioni. Dal 6 Venere è iniziato un transito davvero importantissimo. Restano da risolvere alcune questioni economiche e opportunità non mancano anche per farsi valere. Pesci, energia e ottimismo tornano protagonisti. Buone notizie, chiarisci i dubbi in arrivo e soprattutto se agli inizi di luglio hai vissuto qualche polemica. Novità anche a livello familiare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. L'estate ad Alcamo si veste di musica. Torna Alcamo in Jazz 2026.
2: Nella splendida cornice del Castello dei Conti di Modica, tre serate dedicate al fascino senza tempo del jazz. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle ore 21. Cinque grandi concerti per celebrare il pianoforte e il suo straordinario viaggio negli ultimi 100 anni di storia del jazz.
1: Un evento organizzato dal Comune di Alcamo con la direzione artistica di Tatum Art. Alcamo in Jazz 2026. Lasciati conquistare dalle emozioni della grande musica.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: 1998. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1998. Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2022.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere. Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1998, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1998.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
5: State zitti, poveri!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Spot. Tre notti, cinque concerti, un unico grande palcoscenico. Alcamo in Jazz 2026.
8: Dal 7 al 9 agosto il Castello dei Conti di Modica ospita protagonisti del jazz internazionale e talenti d'eccellenza. Si parte con il trio del pianista Aaron Goldberg, poi Dario Carnovale, Mark Priore, Giorgia Meli e il grande spettacolo dedicato a Miles Davis e John Coltrane con Mike Mazzari. Tre serate di swing, improvvisazione e pura magia musicale.
7: Alcamo in Jazz 2026. Il grande jazz è ad Alcamo.
9: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2010.

0: Bene.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
2: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 1995. Radio Latte e Miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995. C'è da fare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, rifletti sul futuro senza colpevolizzarti per qualche errore legato al passato. Magari è stata tutta colpa del destino, che a volte è un po' amaro. Evita tensioni, dedica più attenzione alla famiglia e agli affetti. Toro, come ricordo da un po', Giove e Mercurio accigliati chiedono di tenere sotto controllo le spese, poi c'è quella storia di un contratto che non si rinnova, magari anche da parte tua, c'è voglia di non fare più le stesse cose di prima. Ecco perché dico rivolgiti all'amore, che ora può dare delle risposte, poi siamo ad agosto, spero che tu abbia un progetto di vacanza o quantomeno di relax. Gemelli, nei sentimenti ci sono state delle tensioni, magari degli allontanamenti, a volte ci si vuole tanto tanto bene, però si torna a casa col muso lungo o magari quando si incontra il partner si rischia di trascinare nel legame, nella discussione, qualche amarezza legata al lavoro. Poiché molti gemelli hanno iniziato un nuovo progetto, magari hanno avuto anche l'occasione di cambiare, c'è più serenità. Buone notizie, giornate favorevoli anche per i cuori solitari. Cancro, c'è stata una delusione tra maggio e giugno. Io penso che alcuni nella prima parte dell'anno abbiano deciso addirittura di non avere più a che fare con certi ambienti e se non si fidano più di un capo, di alcuni colleghi e hanno avuto la possibilità di cambiare, siano già pronti per una nuova partenza. In amore sei un po' distratto, oggi attenzione alle parole. Leone, ottimo momento per le relazioni, anzi io incito i cuori solitari del Leone a darsi da fare, perché con Giove, Venere a favore assieme a Saturno, già il Leone è forte, già il Leone è affascinante, ma in questo periodo è ancora più attraente. E chissà che qualcuno, dopo aver dato tanto spazio al lavoro, finalmente non si accorga che i sentimenti sono una parte importante della vita. Vergine, ritrovi fiducia, guardi avanti con più ottimismo. Certo, non tutte le risposte sono arrivate, poi tu lo sai, vorresti camminare sempre su un terreno solido, ma ultimamente hai dovuto affrontare qualche buca. Migliorano sia il lavoro sia la vita sentimentale. Bilancia, fascino in crescita, progetti che finalmente decollano, ma questa Venere nel segno la vogliamo sfruttare, quindi stoppa i piccoli contrattempi. In amore sì, bisogna dedicarsi alle passioni. Se una storia è finita, se ne può iniziare un'altra, se la cerchi e la trovi. Scorpione, giornata utile per chiarire qualche questione importante. Non tutto è chiaro nell'ambito del lavoro, questo Giove nella nuova posizione da luglio indica anche a chi è dipendente che forse qualcosa sta cambiando, che c'è qualche preoccupazione. In amore bisogna essere più propositivi, i nuovi incontri possono diventare importanti. Sagittario, voglio ricambiare e vivere nuove esperienze. Agosto è un mese che splende, che illumina e che sa che ultimamente, anche grazie a qualcosa di innovativo, di stravagante, di particolare, tu non possa dare spazio a qualcosa che era dentro di te e avevi in qualche modo nascosto da tempo. Insomma, c'è la possibilità di recuperare sensazioni positive. Capricorno, molti pensieri, impegni richiedono attenzione. Questo è un lunedì ancora un po' faticoso, poi da martedì si recupera. Diciamo che tutte le relazioni vanno curate con pazienza. È chiaro che chi ha una storia deficitaria o lontana ora dovrà capire se vale la pena continuare oppure no. Nuovi incontri piacevoli, ma i single sono prudenti. Acquario, periodo favorevole per incontri, amicizie e collaborazioni. Dal 6 Venere è iniziato un transito davvero importantissimo. Restano da risolvere alcune questioni economiche e opportunità non mancano anche per farsi valere. Pesci, energia e ottimismo tornano protagonisti. Buone notizie, chiarisci dubbi in arrivo e soprattutto se all'inizio di luglio hai vissuto qualche polemica. Novità anche a livello familiare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.
3: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: 1991, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1991.
2: Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1991.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2021.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.
3: Radio Latte e Miele.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Le ragazze ci sorridono,

Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Radio Latte e Miele, 1993. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1993.
1: Latte e Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
1: Latte e miele.
0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.